0: la pagia la gena sto pincia guzen calling me
1: Nazi Zindaba Zinanda 88.4 FM Signigulazi nel Coniso.